0: Bongo.
1: Mátalo, mátalo. Muévelo, muévelo. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale.
2: Who's calling this people? Who's calling this people?